0: Regresso, levado com vosotros la imagen de la Virgen María en vuestro corazón. Ella que fue peregrina para llevar a Jesús a Isabel, una refugiada para defenderlo del peligro y la persecución hasta la cruz, y una misionera sinodal acompañando a los discípulos y la iglesia con el corazón de una madre en su misión entre los pueblos. En estos días, prestemos especial atención a quienes son víctimas de la guerra y sus consecuencias, y a los enfermos y a quienes sufren en hospitales, en instituciones de ancianos y en la soledad de sus casas. Con ellos, recordemos especialmente al Papa León XIV en su enfermedad y pidamos al buen pastor que le dé la fuerza y la salud que necesita para continuar su servicio al pueblo de Dios y al mundo. Je parle en langue française. Je vous salue tous avec amitié et joie dans cette maison de la Mère de Jésus, Mère de l'Église et son modèle. Vous avez fait un pèlerinage à ce sanctuaire avec vos vues, vos vies, vos problèmes, vos rêves et vos espoirs. Au moment de votre retour, emportez avec vous l'image de la Vierge Marie dans vos cœurs. Elle qui fut pèlerine pour amener Jésus à Élisabeth, une réfugiée pour défendre contre le danger de la persécution jusqu'à la croix, et une missionnaire synodale avec les disciples pour accompagner l'Église avec le cœur d'une mère dans sa mission parmi les peuples. Cari pellegrini di lingua italiana, vi saluto tutti con amicizia e gioia in questa casa della Madre di Gesù, Madre e modello della Chiesa. Avete fatto un pellegrinaggio a questo santuario, portando le vostre vite, i vostri sogni, le vostre speranze e anche i vostri dolori. Avete portato tutto questo e collocato davanti alla nostra Madre. Al momento di ritornare, portate con voi, ben fondo nel cuore, l'immagine della Vergine Maria, nostra Madre, che fu pellegrina per portare Gesù da Elisabetta, fu una rifugiata per difenderlo dal pericolo e dalla persecuzione e lo seguì fino alla fine, alla croce, e una missionaria sinodale, camminando con i discepoli, per accompagnare la Chiesa con il cuore di una madre nella sua missione tra i popoli. In questi giorni prestiamo particolare attenzione a coloro che sono vittime della guerra e delle sue sequele, ai malati e a coloro che soffrono negli ospedali, nelle istituzioni per anziani o nella solitudine delle loro case. Con loro ricordiamo in particolare il Papa Leone XIV nella sua malattia e chiediamo al buon pastore di dargli la forza e la salute di cui ha bisogno per continuare il suo servizio al popolo di Dio e al mondo. Dear English speaking pilgrims, I greet you all with friendship and joy in this house of the Mother of Jesus, Mother and Model of the Church. You have made a pilgrimage to
1: de este modo escuchamos estas palabras finales en las diferentes lenguas para esta misa internacional aquí en Covadairía.
0: In your heart, the image of the Virgin Mary was a pilgrim to bring Jesus to Elizabeth, a refugee to defend him from the danger and persecution until the cross, and the symbol of missionary with the disciples to accompany the church with a mother's heart in a mission among the peoples. In these days, let us pay special attention to those who are victims of war and its consequences, and to the sick and those who suffer in hospitals and institutions, for the elderly in the solitude of their homes, bring our solidarity. with them, let us remember especially Pope Leo in his illness, and let us ask the Good Shepherd to give him the strength and the health that he needs to continue the service of the people of God and to the world. And I wish you all a good and safe way back home to your families, to your church, to your countries. And now, let us make a little silence in our heart and in our assembly in order to consecrate ourselves, like Mary, to the heart of Jesus, to let him be our King, our Shepherd, and our Savior.